0: Dio, Ale Rumbatto.
1: Serattore. Stavi serattore.
2: Serattore.
1: Serattore cadmi, malo manje srao, rejtim li ti preko noći pao. Serattore, kada ne bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
4: Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre.

0: skratt.
1: O c'è molse shiatsu masirat. O c'è moli vuglio depilirat.